falso e divide. La paura del nulla, la paura in un gesto, la paura del pianto che non trova fine, la paura nel volto, la paura di uscire, la paura del mondo.